0: J'aime ma région, j'écoute RSN.
1: RSN.
0: RSN.
1: 103.2. RSN.
0: RSN.
1: La musique que j'aime.
2: Cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.